0: resto di vieno, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parrucca, adesso la barba, questo niente, Figaro,
1: Figaro,
2: Figaro,
1: Figaro,